0: Se sta palole a stane ma so vico cinanti
1: che la compa
0: che no si se lica ni te wicaliti